Ma che stai a fare, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso!

Ma che stai a fare, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso! E beh...

0: Date?
1: Date.
0: Hello, doll.
1: Hello, doll.
0: Tan?
1: Amen.
0: Hello, doll.
1: Hello, doll.
0: Twelve?
1: Twelve.